0: 真係好耐冇試過好開心啊！境界都唔係話。
1: 我最近嗰次開心係幾時咧？
2: 我知啱啱嗰個禮拜日我哋宵夜食，Monica 咧。佢咧想走出去，佢想由嗰個廚房走入去，再走出外面個 deck 嗰度喎。咁嗰個就有個門啦，個玻璃門同埋有個花網門，個玻璃門就褪